Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu.